chi sarà pa le coali pomonina sicura, perché tolverò non avrò una procura.